Sache, Susanne, lecker bin ich. Ja, io carto nel burek, attacchi porcellan. Svodri, mazzi, bulgama, tappeti, parmesan.